0: be banaza.
1: Abadabadoy.
0: Woola la bazini.
1: Walla but woola but
0: sibla la goody. Woola ha ha ha ha.
2: Flip the way you lost, puppy.
1: Ha la la la.
0: Woola ha la da la do do.
1: Ha la la la.
0: Zoodle zoodle la da da da da.